In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto.

0: 59 minuti.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. There's a bright

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: e 4 minuti.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: e due minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno, Edizioni Giunti.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: due minuti. Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kWh, nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli, se includiamo anche le moto, lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Secondo fonti di governo la norma sarà coperta con economie del PNRR, altri parlano di patrimoniale, noi aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Giani parla di sconsiderato livello di demagogia e afferma che la Toscana perde 250 milioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato, applicherà i dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero, non farebbero altro che peggiorare la situazione. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Passeremo dal CETA a un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa è una partnership, ha detto la Presidente della Commissione, non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. La Federal Reserve rialza di un quarto di punto i tassi di interesse, vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. La scelta è stata fatta con voto unanime nella terza riunione del board del nuovo presidente Warsh. L'inflazione è alta da 5 anni, troppo alta da troppo tempo, ha detto. La Casa Bianca parla di una decisione infelice, ma Trump poi spiega: ho ancora fiducia nel presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ma un board ostile. Stanno alzando i tassi per mettermi in difficoltà, li stanno alzando solo per motivi politici, un rialzo contro Trump. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano. Dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone, attualmente latitanti, finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. I cittadini sanno per cosa stiamo combattendo, nessuno riuscirà a dividerci. Ha ammesso durante l'interrogatorio di aver sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il 50enne romano, ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpito da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi, i carabinieri si sono recati nella sua abitazione per sequestrare l'arma con cui avrebbe sparato. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa dalla prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. Attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo L'Armon Favillan. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il viaggio.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Previsioni del tempo, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. We're

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in Navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 17 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa, figura chiave della Controriforma, Santa Hildegarda di Bingen, badessa benedettina, mistica e scrittrice, compositrice tedesca, e poi anche l'impressione delle Stimate di San Francesco d'Assisi, una ricorrenza liturgica francescana. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1787, a Filadelfia viene firmata la Costituzione americana, la più antica legge fondamentale scritta ancora in vigore nel mondo. Nel 1908 Thomas Selfridge diventa la prima persona a morire in un incidente d'aviazione a motore a bordo di un velivolo pilotato da Orville Wright. Nel 1978 in Egitto ed Israele firmano gli accordi di Camp David, un accordo storico di pace sotto la mediazione del presidente statunitense Jimmy Carter. Nel 1988 si aprono in Corea del Sud i 24esimi giochi olimpici dell'era moderna. Sono nati oggi Marquis de Condorcet, spero di averlo pronunciato bene, matematico, filosofo, politologo francese, Giovanni Lindo Ferretti, cantautore e scrittore italiano, Kenya Lecumberri, atleta di spicco nell'ambito del sportivo internazionale. Ed è così, noi ci salutiamo con questo pensiero oggi. Nessun fatto è così semplice come appare. La sua reale natura si svela soltanto quando iniziamo a porci le domande giuste. Meditate gente, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. A più tardi.
0: Almanacco del giorno.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. 5 km di coda sulla 9 Milano-Chiasso per traffico intenso tra il bivio per la Pedemontana e Origio a causa di un incidente avvenuto in direzione Milano, mentre in carreggiata opposta, quindi verso la Svizzera, è il traffico intenso la causa delle code tra Como Centro e Chiasso uscita Merci. Sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese a causa di un incidente e in alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di Fiera Milano. Ancora su questa autostrada rallentamenti e code tra Castellanza e Milano Nord per traffico intenso in direzione del capoluogo Lombardo. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sul percorso urbano di questa autostrada si sta in coda tra Monza e Cormano verso Milano e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Coda a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Sempre chiusa la statale 45 bis Gardesana occidentale, siamo in provincia di Brescia, all'altezza di Tignale per la presenza di alberi sulla carreggiata. Allerta medio gialla della Protezione Civile per tutta la giornata. Sulla Lombardia sono attese piogge diffuse localmente di forte intensità con rovesci anche a carattere temporalesco. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Punto, radio punto, summertime.
4: Noi che, ai compleanni, il regalo per il festeggiato ce lo sceglieva la mamma.

0: Radio Punto!
1: L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semipermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico, con un effetto concreto e immediato.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Via il bollo auto e moto sotto gli 80 kW per il 2027. A Roma confessa l'uomo che ha ferito con un piombino una donna in strada, sequestrata all'arma. OpenAI rivela 6 nuovi casi di comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale. Trump e gli iraniani vogliono l'accordo. Tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con l'informazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, destinata a sostenere e a contenere anche i rincari ovviamente previsti per il nuovo anno. Lo Stato ha istituito un fondo erariale di circa 2,3 miliardi di euro per il 2027. Le somme verranno ripartite e trasferite direttamente alle regioni. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14,5 milioni di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. Un estratto delle dichiarazioni del Premier Giorgia Meloni al Consiglio dei Ministri.
3: Come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli.
1: Le altre notizie ci portano adesso a Roma. C'è una svolta nelle indagini sulla donna rimasta ferita l'altra sera a Roma, a poca distanza dal Vaticano, dopo essere stata raggiunta al braccio da un piombino. Il presunto responsabile del gesto è stato individuato e si è recato nella caserma dei carabinieri della Compagnia San Pietro, dove si è presentato accompagnato dal proprio avvocato. OpenAI ha promesso di comunicare in modo più sistematico le anomalie o i comportamenti imprevisti dei suoi modelli di intelligenza artificiale, anche quando non è ancora riuscita a spiegarli o a porvi rimedio. Parallelamente a questo impegno, la startup californiana pubblica 6 nuovi rapporti riguardanti malfunzionamenti o comportamenti anomali della sua IA finora sconosciuti. Gli attacchi sauditi in Yemen hanno causato un morto e colpito torri di telecomunicazione, l'hanno reso noto i media Houthi. Secondo quanto riportato dalla televisione Al Jazeera, aerei da guerra sauditi hanno colpito 3 torri di telecomunicazione nella provincia di Taiz, uccidendo un civile e ferendone un altro negli attacchi della città di Abs. Ancora, rimanendo all'estero, un attacco ucraino con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione russa di Yaroslavl, mentre nella regione di Rostov sono state segnalate esplosioni in un aeroporto militare. Lo riferiscono autorità russe e canali di monitoraggio ucraini. Il governatore della regione di Yaroslavl, Mikhail Yeravev, ha affermato che le difese aeree russe hanno abbattuto 65 droni sul corso dell'attacco. Ci sono danni alla raffineria di petrolio, sono in corso operazioni per spegnere rapidamente gli incendi. Inoltre, la caduta di frammenti ha mandato in frantumi le finestre di diversi edifici residenziali e danneggiato automobili. Non ci sono morti né feriti, ha scritto Yevrasil sulla piattaforma Max. Nella città di Yaroslavl si trova la raffineria di Slavneftyanos, con una capacità di lavorazione di circa 15 milioni di tonnellate di petrolio all'anno, che la colloca tra le 5 maggiori della Russia. È tutto, buon proseguimento di ascolto.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: anni passano.
1: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente, si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Chiusa la statale 38 dello Selvio per lavori tra Graile di Sondalo e Tola nelle due direzioni. Sulla 8 Milano-Varese rimane chiusa l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese a causa di un incidente. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita Fiera Milano. Ancora su questa autostrada il traffico è in coda tra Lainate Arese e Viale Certosa, sempre verso Milano. 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia per un incidente tra Trezzo e Agrate in direzione del capoluogo lombardo. Sul percorso urbano di questa autostrada si sta in fila tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. 2 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano a causa di un incidente avvenuto tra Baggio Cusago e Viale Certosa in direzione Laghi. Un altro incidente è la causa dei 3 km di coda sulla tangenziale est di Milano tra Gobba e Linate in direzione dell'Autosole. In provincia di Brescia è ancora chiusa la statale 45 bis Gardesana Occidentale all'altezza di Tignale per la presenza di alberi sulla carreggiata. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Summertime.
1: Nel silenzio gelido tra Groenlandia e Islanda si cela una meraviglia invisibile, la cascata sottomarina più imponente del pianeta. Lì l'acqua artica fredda e densa si tuffa nell'oceano, scivolando giù per una parete sottomarina che supera i 3.500 metri di dislivello, più di tre volte l'altezza delle Angel Falls in Venezuela. Il flusso d'acqua è straordinario, oltre 3 milioni di metri cubi al secondo, una potenza che rende Niagara, nella sua imponenza, un piccolo ruscello in confronto. Questo colosso sommerso è invisibile a occhio nudo, ma è una colonna portante della circolazione oceanica globale, essenziale per stabilizzare clima e ecosistemi.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: e 57 minuti.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Radio Punto, Radio Punto. Summertime.
4: Riccardo Pellegrini presenta... Ora musica.

0: La musica indipendente in radio, questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano che ogni giorno a quest'ora arriva per proporvi novità discografiche. E siamo nel passaggio verso una nuova stagione, quindi sono tantissime le novità che abbiamo da proporre. Ma come sempre ad aprire Ora Musica, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

0: qualche cosa di più, un vero amico.
1: Per un amico in più, Riccardo Cocciante oggi apre il nostro spazio Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto. La novità di oggi è di Mr. Freedom, Il puro vivere.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con un siciliano a Milano. Eh sì, è proprio così, perché lui arriva dalla Sicilia, vive in quella di Milano, si chiama Valentino Forte, oggi nostro ospite. Ciao Valentino, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Stella Bella, stiamo trasmettendo la versione remix di questo brano, mi piace molto nella presentazione di questo singolo, la scritta "Quando l'amore diventa la cura, il coraggio di raccontarsi". Raccontaci bene di cosa si tratta, Valentino.
1: Allora, diventa la cura, nel mio caso questa canzone Stella Bella è stato rifatto un remix dopo ben 20 anni, e per celebrare, sia festeggiare sia i 20 anni dalla prima pubblicazione, ma anche per festeggiare un nuovo ritorno d'amore, sempre con la mia stessa compagna, perché anni fa, 20 anni fa, quando fu lanciato la prima edizione di questo brano, ho avuto, dopo qualche anno è nata una mia figlia, e con mia moglie, come spesso succede in molte famiglie, è un po' andato a calare quello che è il rapporto
0: in generale. Chi è genitore, quindi, chi vive queste cose ti capisce benissimo, Valentino, è tutto normale.
1: Sì, poi alla fine è normale.
0: La cosa che mi incuriosisce però, questi vent'anni tra la pubblicazione del brano e adesso la versione remix, che è dovuta evidentemente ad un riscaldarsi di tutta la situazione anche emotiva, no? Tu cosa hai fatto? Come hai vissuto questi 20 anni nella musica, intendo dire, no? Sicuramente avrai poi coltivato tutto il resto anche nella vita.
1: Beh sì, la musica per me è una fonte di vita, ecco. In questi 20 anni ho prodotto ho lavorato sempre nel settore della musica, con produzione di jingle, ho lavorato come talent scout per una discografica, ho prodotto diversi giovani artisti, e poi ho continuato anche a scrivere le mie canzoni. Ma mi volevo soffermare ancora sul il perché questo remix per festeggiare questo ritorno d'amore con la mia compagna, che oggi è più forte ancora di prima. Quindi ecco perché chiamo è la cura, la musica è la cura.
0: Sì. Un bel messaggio questo, perché della serie mai dire mai a chi magari ha qualcosa che è rimasto lì in sospeso e non va via.
1: Esatto. Ha funzionato. E poi tra l'altro in questa versione remix è stato aggiunto un ritornello, no?
0: Sì.
1: Che dice quest'estate calda e infinita, vivila con me. Quindi ho azzeccato, anche avevo previsto in primavera, quando ho scritto questo un ritornello, che sarebbe stata un'estate calda,
0: molto anche infinita, visto che comunque continua questa estate. Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, però chi si è incuriosito e vuole seguire Valentino Forte come può fare? Basta scrivere su Google Valentino Forte?
1: Sì, su Google oppure su Instagram Valentino Forte. Instagram, ci sono io.
0: Bene, allora ti cercheremo, ti seguiremo, ma adesso subito ti ascoltiamo con Stella Bella. Ci saluti tua moglie.
1: Spero che piaccia a tutti gli ascoltatori. Sì, saluto Cristina, vi saluto Cristina, sarà felice, insomma. Spero.
0: Ma lo sarà sicuramente. Grazie Valentino.
1: Perché non sa di queste intimità che sto raccontando, ecco.
0: Però
1: verrà conoscenza tramite
0: l'intervista. Ciao Valentino.
1: Bene, grazie Riccardo. Buona giornata a tutti gli ascoltatori. Grazie.
2: Sei così bella da farmi impazzire. Sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto. Con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da

Valentino Forte, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare la versione remix di Stella Bella.

Ora musica, novità al primo ascolto per i Tutto Tace. Tutto Tace è il risultato dell'incontro di Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quelderiso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi, che è chitarrista di questo progetto, che ora esce con questo singolo, che rappresenta naturalmente un disco che arriverà nelle prossime settimane e si intitola Signori. Altra novità di Ora Musica riguarda Gianluca Moruso. La canzone si chiama Pura Così.

0: Fino a impazzire.
1: Pura così, nuda così, sotto la pelle fino a impazzire. Questo canta Gianluca Amoruso in questa sua nuova canzone, novità Aura Musica. Spazio anche a Tati S, giovanissima voce in programmazione già da diverse settimane, con questa canzone che è L'incontro.

0: L'incontro, la canzone di Tati S anche oggi tra le promozioni di Ora Musica.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
2: Radio Punto! Radio Punto! Summertime! Summertime!
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 8 Milano-Varese rimane chiusa l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese a causa di un incidente. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita Fiera Milano. Code per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Pero e Milano Est verso Venezia e code anche in carreggiata opposta, quindi verso Torino, alla barriera di Milano Est. Code a tratti sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso da Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Benvenuto weekend.
6: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Tra i brani ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna, oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi nel nostro angolo dei ricordi Giorgio Moroder. Qui andiamo proprio in anni d'oro della disco music. Qui tra il 77 e l'80 è nato il movimento disco music e lui è stato sicuramente uno dei grandi pionieri. Lo ricordiamo tra l'altro come produttore di Donna Summer e di tantissime altre robe. Questo però è un brano tutto suo, From Here to Eternity, ci riporta nel 1977 nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, Giorgio Moroder.

To Eternity, Giorgio Moroder, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo super pezzo che ci ha riportato nel 1977. Tornano le promozioni di Ora Musica con Angelica De Mondi, la sua canzone Au Revoir.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

santo subito. Questo è il titolo della nuova canzone di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto. Aura Musica, siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi. Ancora un paio di novità al primo ascolto. La prossima si chiama È già domani ed è il singolo di Federico Di Battista.

0: È già domani.
1: È già domani, Federico Di Battista con la nuova canzone nella nostra vetrina musicale dedicata alla musica indipendente. Ultima segnalazione del giorno, Bologna Underground, il singolo firmato Colangeli. Siamo

0: Colangeli con Bologna Underground. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, Francesco Colangeli, noto semplicemente come Colangeli. Ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

0: 56 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Busta con proiettile e minacce recapitate al ministro Valditara. UE, nuove regole sui social per i minori, niente account autonomi prima dei 15 anni. Perugia, vedere Francesco, audio e video per ricostruire la storia del santo di Assisi. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. A quanto apprende la DN Kronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia. Per gli esteri, la Commissione europea vuole vietare l'accesso autonomo ai social ai minori di 13 anni, adottando un approccio graduale a seconda dell'età del minore. Prevede anche che i fornitori verifichino l'età dell'utente usando l'apposita applicazione che la Commissione ha presentato qualche mese fa. Il Kids Act dell'Unione, presentato oggi a Strasburgo, propone che i bambini possano creare account autonomi sui social media solo a partire dai 15 anni, spiega una nota dell'esecutivo. La cronaca, vedere Francesco, il santo di Assisi e i media audiovisivi. Sarà presentata il prossimo lunedì 21 settembre alle ore 17 presso il Chiostro dei Canonici a Perugia l'iniziativa promossa dalla Fondazione MAC, Memorie Audiovisive del Cattolicesimo, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Perugia Città della Pieve e l'Università degli Studi di Perugia, che prevede un progetto triennale per ricostruire, interpretare e rendere accessibile la storia audiovisiva e sonora di San Francesco, dall'età del cinema muto alle piattaforme digitali. Il punto di partenza del progetto è che la vasta fortuna cinematografica, televisiva, fotografica, radiofonica e musicale del santo non corrisponde ancora a una ricostruzione scientifica unitaria. Economia, da 15 anni nei territori guardando al futuro. Fa tappa a Verona la seconda tappa del

show promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia per celebrare l'anniversario dell'accordo sottoscritto con il Ministero dell'Agricoltura, un percorso di successo in una regione simbolo della tabacchicoltura italiana dove l'accordo di filiera garantisce l'acquisto di oltre il 60% della produzione, numeri che generano un impatto economico di 55,8 milioni di euro all'anno. Un quadro positivo che sostiene l'occupazione e il ritorno economico sul territorio. E concludiamo con lo sport. Dopo le tante indiscrezioni arriva ora l'ufficialità: Clemente Russo, vincitore di 2 argenti olimpici a Pechino 2008 e Londra 2012 e di 2 titoli mondiali da dilettante, rompe il ritiro di oltre 4 anni dalla box e debutta da professionista contro l'imbattuto Mohamed Elmaghrabi, già campione italiano e internazionale. L'incontro si terrà in occasione dell'evento TAF The Art of Fighting 14 in scena sabato 21 novembre all'Allianz Cloud di Milano, con trasmissione esclusiva sulle reti Mediaset. Il match si disputerà sulla distanza degli 8 round con il limite di peso fissato a 93 kg. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

Leggenda vuole che il nome dei Depeche Mode derivi da una rivista francese, capitata sotto gli occhi di David Gunn. Nel 1989 la band venne attaccata pesantemente dal New York Times per l'uso di campionamenti e suoni preregistrati sul palco. Vennero definiti vicino all'assurdità dal critico John Parales, che stroncò il disco dal vivo 101.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo. Ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori e a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i Canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News curato dalla redazione di Radio Punto. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo. Una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese è l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto

0: fatto, con la testa di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor amico alla storia del nostro circo, lo fanno sapere dal gruppo bustese di Fratelli d'Italia. La realtà dei fatti è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni. Nel periodo 18-20 Fratelli d'Italia non vantava alcuna presenza ufficiale a Busto Garolfo, non esistevano circoli né iscritti attivi né strutture direttive. L'amico non è mai stato un nostro candidato, hanno specificato dalla segreteria, né ha mai goduto del supporto del partito né è mai stato tesserato a Busto Garolfo. Sulla scia di questo, la maggioranza del sindaco Giovanni Rigiroli, ovvero la lista Busto Garolfo Paese Amico, con una mozione ha chiesto di attivare la sua commissione antimafia e legalità. Questa mozione ha l'obiettivo di dare un segnale politico forte da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo è unire le forze politiche e non certo quello di dividerle. Apre a Legnano il bando per la coprogettazione per il centro civico San Paolo. Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla coprogettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel centro civico di San Paolo. L'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore formalmente iscritti al RANS, uno in forma singola o raggruppamento temporaneo, che fra gli altri requisiti devono avere una comprovata esperienza nell'ambito culturale e ricreativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare eventi e iniziative del quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio, aiutateci a tenere acceso il forno. La storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarle Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di Via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e venti di guerra che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, dei lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Golden Classic, Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: E la dico a te, sei pronto per un Golden Classic elettrizzante, meraviglioso, black più che non si può? Eccoci qui, allora a parlare anche oggi del nostro Golden Classic. Bentrovati con la voce di Marco Del Vais. L'appuntamento ormai è solito, lo conoscete benissimo, non devo dirvi e darvi altre spiegazioni se non il fatto che oggi veramente ci sarà un sacco di bella musica. Questa è la solita frase che dico per invitare le persone ad ascoltare il nostro appuntamento. No, ma oggi effettivamente ho fatto una scelta molto black, se devo essere molto molto sincero. Troveremo le solite nostre 2 o 3 canzoncine pop, perché le considero tali. Non sono affascinanti come il mondo della musica black, però dai, ci sarà un bel contenitore di musica, partendo già dalla prima canzone che è già in sottofondo. La riconoscete? Loro si chiamano Commodores. Grande personaggio il signor Lionel Richie, che troviamo in questa doppia raccolta insieme ai Commodores, appunto. Questa è una delle canzoni più belle che ha fatto. Hanno fatto insieme. Si chiama Lady.

Che bello che esiste internet. C'è la possibilità di ascoltare una canzone, leggere il testo originale e vedere la traduzione. Cioè, questo qui è un testo che è una roba fuori dal mondo. Vabbè, parla della bocca. Aspetta, com'è che la definisce qui? La bocca. Quella è una bocca motrice. Boh, cosa ha voluto dire Herbie Hancock in quel caso? Lo sa solo lui. In qualsiasi caso, prima invece abbiamo sentito la musica dei Commodores con Lady You Bring Me Up, canzone che è stato uno dei pezzi più ascoltati in assoluto di quella formazione che ha lasciato solo grandi, grandi ricordi. Tante belle canzoni, una più bella dell'altra. Questo, come ho già presentato, era Herbie Hancock. E poi invece nella parte degli anni 70, fine 70, inizio 80, c'è stato un grandissimo film e prima avete sentito che cosa sta per andare in onda? E qua, eccola qua. Dai, avete voglia di ballare questo rock and roll insieme a Olivia Newton-John e John Travolta? Fatelo. You are the one and I want. Golden Classic.

0: sulla scia di un grande film che è stato un'altra grande colonna sonora uscita nel 1977. Era uscito l'anno dopo quello che era il film che si intitolava Grease. Quello di prima era La febbre del sabato sera, già detto prima. Grande accoppiata John Travolta insieme a Olivia Newton-John con quella canzone che era You Are the One That I Want. Ed ora My Life con Billy Joel.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: grande, grande Billy Joel, grande Piano Man, grande My Life, grande canzone da una raccolta delle sue più belle che ha fatto. Ne ha fatte tantissime, Billy Joel, cioè potremmo star qui a fare un Golden Classic solo dedicato alla sua musica. Mentre stavo ascoltando questa canzone però mi è capitato di guardare un attimo la pagina di un film che era La febbre del sabato sera, citato pochi minuti fa. Magari non riusciamo a raccontarlo adesso? Lo facciamo dopo, in un altro momento? Ok.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

questo è This Is Your Time, l'album che conteneva questa canzone che si chiama Don't Wait Another Night. Però gli speaker seri, quando incominciano un discorso, poi lo portano alla fine. Allora colgo l'occasione proprio per questi istanti, perché stavo dicendo che internet è meraviglioso, c'è la gente che è a volte curiosissima in un modo strano. Ritornando al discorso di La Febbre del Sabato Sera, qualcuno chiede: come finisce il film La Febbre del Sabato Sera? Semplicemente con i due si esibiscono sulle note di Murder the Woman dei Bee Gees e grazie alle simpatie del pubblico ottengono la vittoria, superando un assalto.

0: cioè da spostare quella macchina targata Milano. Ormai non esistono più le targhe con le province, o ci sono in parte quelle piccoline che si vedono a fianco nella parte tonda. No, perché questa è una tipica canzone che andava in discoteca, e nelle discoteche classica era la frase del DJ che diceva: c'è da spostare la macchina perché stavo ostruendo l'uscita, quindi il proprietario di quest'auto deve andare a spostarla. Almeno una volta, dite la verità, nella vostra vita è successo di sentire un annuncio da parte del DJ che in quel momento vi stava facendo magari ascoltare la musica di JZD, e in particolar modo con questa canzone che era Get On Up. Ah, ok, gli è già successo, bene. Era il 1983, anno importante per lui, perché questa canzone comunque è stata uno dei famosi riempipista, come si diceva tanto tempo fa. Come in quegli anni c'erano un altro gruppo importante che si erano fatti conoscere veramente alla grande. Senti qua che cambio che abbiamo fatto, grazie alla mia regia meravigliosa. Siamo passati a sentire la musica di Casey and Sunshine Band. Questa è That's the Way I Like It.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

faccio una confessione dove perderò sicuramente qualche stimatore. Anche se io amo la musica funky, soul, disco, qualche bel pezzo pop, qualcosa di rock. Io li ho sempre odiati i Casey and Sunshine Band. Mi sono mai piaciuti. Però poi man mano che ascoltavo le loro canzoni, beh, dicevo, ma questa però non è male. Ma neanche questa è brutta. Questo è un pezzo favoloso. Sono un po' cambiato effettivamente. Sto invecchiando e si dice che si diventa più saggi quando si dice che la musica è bella. Beh, quella di Casey and Sunshine Band è in assoluto la più bella. Anche perché comunque hanno fatto canzoni che sono diventate parte importante della nostra crescita. Dai, diciamocelo. Questa è stata una di quelle che abbiamo incominciato a conoscere. Era del 1975. Eravamo piccoli piccoli. Almeno io ero piccolo piccolo, avevo 10 anni. Però già mi ricordavo di questo ritornello, perché questa è stata una canzone comunque molto molto importante del loro repertorio. L'abbiamo sentita in questa trasmissione, dove ora, per incanto, arriva una data molto molto particolare, perché porta ancora nello show la musica dei Level 40.

0: inglese, copriva diversi ruoli nel mondo della musica, passando dal rock alla new wave, al jazz, al punk. Questo è stato il primo album uscito, era quello del 1981, quello che si chiamava Level 42, e da questo album è sicuramente la canzone più rappresentativa, che era quella che abbiamo ancora in sottofondo. Schiaccio su questo tasto e senti, senti qui che cosa arriva di canzone. Mamma mia, Tracy Webber, artista completissima, perché aveva la particolarità che ascoltava una canzone una volta e la seconda riusciva a riprodurla perfettamente. Un mostro sacro. Ascoltiamo con Soul Shop.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Non so voi, ma io quando sento questa canzone, beh, mi rallegro alla grande. Natalie Cole, figlia di Nat King Cole, è inutile dirlo, conosciuto in tutto il mondo per la sua musica. Qua siamo nel 1975, canzone che abbiamo passato nel nostro appuntamento, che si intitolava This Will Be

0: se avete qualche soldo da investire, fatelo nella musica degli anni 70 e 80. Non c'è nessuno che mi paga, eh? Però vi sto dicendo questa cosa perché io, malgrado tutto, continuo a spendere un sacco di soldi per comprare i dischi. Perché ci sono delle raccolte belle che raccolgono veramente le più belle canzoni che sono girate alla radio negli anni 70 e 80. Questo è stato il caso anche di questa canzone degli Sky. Formazione che divenne poi per l'Inghilterra un altro nome del gruppo, esattamente New York Sky, perché in Inghilterra c'erano un gruppo che si chiamavano Sky, non ha nulla a che vedere con questi qua. Album del 1983, Skylight, da dove, come si diceva alla radio, è stata estratta questa canzone che si intitolava Show Me The Way. Forse è la prima volta che la passiamo nel Golden Classic, adesso non ricordo bene, però non ci stava male, dai. Come sicuramente non ci sta male la prossima canzone, saranno 3 minuti e mezzo con Millie Scott.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Sai, firma un grande contratto con la DB Production di Detroit. Lei è nata in Georgia. Perché era brava, non ce n'è da dire. Uscì proprio come canzone di debutto in questa etichetta con Prisoner of Love, che è la canzone che abbiamo ancora in sottofondo. Bella questa canzone. Sì, sì, sì, sì. Poi c'era Automatic Love e Every Little Bit, ve le ricordate? Siamo sempre intorno agli anni 80. Il Golden finisce, ci risentiamo ad un prossimo, naturalmente su questa radio, naturalmente se trovo il mouse faccio partire anche la prossima. Grazie di essere rimasti oggi all'ascolto di questa trasmissione. Abbiamo girato un pochettino nella musica, un po' in generale. Non abbiamo sentito che cosa? Dell'ottimo rock? Ma lo faremo in una prossima trasmissione. Ora vi faccio sentire questa qua. È un po' più frivola, è una di quelle canzoni che ci stanno. È una canzone che qualcuno ha anche cantato, canticchiato, fischiettato. La ricordate? Aveva un titolo un po' particolare, Do I Do. Questa è la versione corta, se no altrimenti andavamo 5-6 minuti avanti. Ci sentiamo alla prossima, ciao e godetevi questa canzone di Maurice McGee.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

0: e 3 minuti.
1: Piattaforme social vietate agli under 13 e parental control obbligatorio fino a 15 anni. Scontro aperto tra Washington e Bruxelles, tensioni sempre alte nel Mar Nero e poi spazio anche alla cronaca giudiziaria e all'economia. Tra poco, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info, visita

0: visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311, invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È la linea dura dell'Unione Europea, piattaforme social vietate agli under 13 e parental control obbligatorio fino a 15 anni. È diciamo la linea dura dell'Unione Europea che ha approvato l'EU Kids Act per tutelare i minori in rete. La norma introduce l'inversione dell'onere della prova, spetterà ai colossi del web dimostrare la sicurezza dei propri servizi. La presidente della Commissione von der Leyen ha dichiarato: restituiamo ai genitori il controllo degli strumenti per proteggere i figli online. Scontro aperto tra Washington e Bruxelles. L'Unione Europea ha risposto con fermezza alle minacce di Donald Trump di applicare dazi pesanti in caso di accordo di partnership con il Canada. Da Bruxelles precisano che potenziamento dell'alleanza con Ottawa non è contro qualcuno, ma serve alla forza comune. Trump ha definito la proposta ridicola, ipotizzando persino l'interruzione dei rapporti commerciali con l'Europa. Tensione sempre alta nel Mar Nero. Un drone russo ha colpito una nave mercantile battente bandiera tanzaniana diretta verso un porto ucraino. Morto il capitano e feriti tre membri dell'equipaggio. Kiev denuncia attacchi sistematici alle rotte civili. Nel frattempo i raid notturni sulla capitale ucraina hanno provocato 18 feriti, tra cui due bambini, danneggiando edifici residenziali e scuole. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzan Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori nel 2021. La decisione risponde negativamente all'istanza presentata in vista della richiesta di grazia. Salgono ancora i prezzi delle case in Italia, registrando un più 4% nel secondo trimestre 2026. L'Istat segnala un rallentamento generale, ma con forti differenze locali. Spicca il boom di Torino, che corre all'8,5, seguita da Roma al 6,4, frena invece Milano, che si ferma al 2,4%. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori over 55 sono aumentati del 65%. A rilevarlo è il presidente dell'INPS, sottolineando l'invecchiamento della popolazione, ma ricordando che lavorare più a lungo non è per tutti uguale. Dall'istituto arriva un appello alla politica per mettere in tutela delle donne e le differenze di impiego al centro delle future strategie presidenziali. È tutto, buon proseguimento di ascolto.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

David Bowie nel 1997 è il primo artista a collocare delle obbligazioni, i Bowie Bonds, un'emissione di titoli decennali di 55 milioni di dollari, interamente acquistati dalla Prudential Insurance Company e garantita dai diritti d'autore di 287 canzoni contenute in 25 album registrati prima del 1990. L'idea è stata seguita da altri artisti, tra cui James Brown, Ashford & Simpson e The Isley Brothers.

0: Summertime.
1: Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili. E se ci è riuscito, è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari. Per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: 58 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Trovato morto un 24enne vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba. È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, in provincia di Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stata vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da 2 persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della scientifica per svolgere i rilievi necessari e chiarire le cause del decesso. Il 21 agosto il 24enne era stato aggredito da 2 persone che, dopo avergli rivolto pesanti insulti, lo avevano spinto nel naviglio che scorre vicino all'abitazione del giovane. Il ragazzo, risalito a riva da solo, era stato trasportato in codice verde al pronto soccorso, dal quale però si era allontanato prima che i medici potessero visitarlo. I 2 aggressori di 28 e 33 anni, uno dei quali pregiudicato, erano stati poi identificati e denunciati per discriminazione legata all'orientamento sessuale, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il corpo del 24enne è stato trovato ieri mattina intorno alle 10. Sul posto i rituali e rilievi della polizia scientifica.
3: Buon giovedì 17 settembre 2026, amici di Radio Punto, siete al centro della musica con Angela Moscava, siete sempre al centro della musica con Radio Punto. Tutti i giorni poi con la mia trasmissione dalle 17 alle 18, il sabato al centro della musica, weekend dalle 18 alle 19. Io praticamente sono in onda a tenervi compagnia tutti i pomeriggi, tardo pomeriggi, qui da Radio Punto con la musica, per un'ora di buona musica, e vi lascio tranquilli solamente la domenica e lascio spazio ai miei colleghi del weekend. Bene amici, allora iniziamo subito con della bossa, bossa italiana, perciò qui c'è Gaia che fa bossa nostra.
2: La richiesta inviata a Roma non ha lasciato indifferente il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che alla mattinata di oggi arriverà all'istituto Cavalieri alle ore 11. Nell'occasione il ministro, accompagnato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, dottoressa Luciana Volta, e dal segretario particolare Stefano Bolognini, consegnerà un attestato di merito a 3 docenti del liceo che hanno saputo gestire benissimo una situazione inaspettata e pericolosissima che poteva avere un esito tragico. Uno scontro totale tra l'ANPI e la comunità ebraica, la liberazione finisce in tribunale. Un 25 aprile che scriverà il proprio epilogo nelle aule del tribunale, quello appena trascorso. Non si placano infatti le polemiche dopo le gravi dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaggi, che a margine della cerimonia Alleati Partigiani Brigata Ebraica ha commentato quanto avvenuto a Milano durante il corteo del 25 aprile, in cui la brigata ebraica è stata costretta a lasciare il corteo. Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo in modo assurdo, vergognoso. L'ANPI è dietro tutto questo, l'ANPI ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto no agli ebrei al corteo. Accuse che l'ANPI rimanda al mittente e alle aule di tribunale. Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaggi, che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale, si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'ANPI nazionale, con la firma di Gianfranco Pagliarulo, presidente del nazionale dell'ANPI, e del legnanese Primo Minelli, presidente ANPI provinciale di Milano. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati

0: Da bassa pressione, da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi, a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuto al passaggio di correnti umide e fredde.
1: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
2: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Code sempre per traffico sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. Traffico sostenuto anche a Bergamo sull'asse interurbano con rallentamenti e code tra Campagnolo e Treviolo nelle due direzioni. Prima di concludere, ancora un invito alla prudenza per piogge sparse su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
2: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.

tu, questa è Gaia con la bossa nostra. Amici, lei è sempre molto vicina ai ritmi sudamericani e mezza brasiliana, perciò ne approfitta. Ma c'è stato anche Bungaro che ha fatto un brano sulla bossa, perciò è stato, diciamo, il ritmo di quest'estate, ecco. Bene, amici, in questo giovedì 17 di settembre 2026 facciamo gli auguri a Paolo Crepè, che è uno scrittore, Renor Messner, e Alessandro Siani, il comico attore. Il 17 settembre compie gli anni una voce possente e graffiante del panorama musicale. Stiamo parlando di Anastasia, che nel 1998 arriva al successo presentandosi alla trasmissione di MTV The Cult in cerca di nuovi talenti, superando la concorrenza di altri 150 ragazzi con il brano Not That Kind.

Classic d'autore di un grandissimo autore italiano e di un grandissimo cantante, un grandissimo esponente della musica italiana, Lucio Dalla, Come profondo il mare. L'abbiamo ascoltato qui su Radio Punto FM 88.15, 89.10, 88.8. L'abbiamo ascoltato anche in DAB Plus, in suono digitale, su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte anche dell'Emilia Romagna. Potete anche vedere Radio Punto in che maniera: basta avere una Smart TV, ormai l'abbiamo tutti quanti, collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto e cliccare Radio Punto TV e lì ci potete vedere e sentire. Potete fare altrettanto anche con la nostra app e la potete scaricare sia su Google Play che su Apple Store. Potete vedere e sentire Radio Punto anche sul sito radiopunto.it. Vi do anche il numero di WhatsApp, Messi, che ve lo devo dare: 379 100 26 45. Abbiamo qui con noi Teddy Swims.

0: Luz Control è il brano che ci siamo ascoltati in questo giovedì 17 settembre 2026 con Angelo Moscara. E parliamo di persone che trovano portafoglio, borselli e poi le restituiscono, e gli spetterebbe un 10%, perché all'interno c'erano circa 3.000 euro in contanti insieme a un blocchetto di assegni già firmato, carte di credito ed effetti personali. Abbastanza per capire subito quello zainetto dimenticato a Procida non era soltanto un oggetto smarrito, è che da qualche parte qualcuno lo stava cercando con una certa apprensione. A trovare è stato Enrico Scotto, giovane titolare di un bar a Marina di Chiaiolella, che si è così messo personalmente alla ricerca del proprietario, dedicando diverse ore a ricostruire l'identità e a provare a rintracciarlo. Il proprietario dello zaino è passato al bar di Enrico per riprendersi lo zaino. Complimenti del gesto anche da parte del sindaco di Procida verso questa persona che ha ritrovato il borsello e ha cercato subito il proprietario del borsello. Complimenti anche da parte nostra. Appuntamento con il traffico, lo ascoltiamo insieme.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Code sempre per traffico sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. Traffico sostenuto anche a Bergamo sull'asse interurbano con rallentamenti e code tra Campagnolo e Treviolo nelle due direzioni. Prima di concludere, ancora un invito alla prudenza per piogge sparse su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Light, un grandissimo successo per Taylor Swift qui a Radio Punto con Angelo Moscara. Arrivano i WhatsApp al 379 100 26 45, come quello che arriva appunto da Giorgio, che dice: un grande saluto da Giorgio di Arcevia in provincia di Ancona ad Angelo e a tutta Radio Punto, grazie per la splendida musica degli anni 70 80 90. Che emozione riascoltare quei brani, quante canzoni e quanti ricordi riaffiorano alla mente. Ogni pezzo è un viaggio indietro nel tempo tra momenti e persone ed emozioni che non si dimenticano. Continuate così. E poi abbiamo anche un messaggio da parte di Giada in provincia di Roma, che lei vedrebbe bene il signor King Rossi Stewart, il grandissimo King Rossi Stewart, nei panni di 007. E beh, uno 007 italiano come Kim andrebbe veramente veramente bene. Ascoltiamo il disco Estate tutti quanti insieme.

0: Il disco estate di quest'oggi, un brano che ricordo molto molto bene, estate 1979, Paul McCartney and Wings, il brano era Goodnight Tonight, un brano che ricordo benissimo e ricordo bene anche quell'estate. Amici, allora, il programma di oggi volge al termine con questo stupendo brano che non ci stanchiamo mai ad ascoltare, lo ascoltiamo anche durante l'anno e nella rotazione musicale di Radio Punto. Allora, io vi lascio in compagnia della rotazione musicale, vi do appuntamento domani che è venerdì e vi auguro una buona serata, un buon aperitivo, una buona cena. A risentirci a domani, sempre al centro della musica, sempre con Angelo Scala. Ciao ciao, a domani.
1: Ascoltaci su Radio.

0: a 15 anni, scontro aperto tra Washington e Bruxelles, tensioni sempre alte nel Mar Nero e poi spazio anche alla cronaca giudiziaria e l'economia. Tra poco, restate con noi.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È la linea dura dell'Unione Europea, piattaforme social vietate agli under 13 e parental control obbligatorio fino a 15 anni. È diciamo la linea dura dell'Unione Europea che ha approvato l'EU Kids Act per tutelare i minori in rete. La norma introduce l'inversione dell'onere della prova, spetterà ai colossi del web dimostrare la sicurezza dei propri servizi. La presidente della Commissione von der Leyen ha dichiarato: restituiamo ai genitori il controllo degli strumenti per proteggere i figli online. Scontro aperto tra Washington e Bruxelles. L'Unione Europea ha risposto con fermezza alle minacce di Donald Trump di applicare dazi pesanti in caso di accordo di partnership con il Canada. Da Bruxelles precisano che il potenziamento dell'alleanza con Ottawa non è contro qualcuno, ma serve alla forza comune. Trump ha definito la proposta ridicola, ipotizzando persino l'interruzione dei rapporti commerciali con l'Europa. Tensione sempre alta nel Mar Nero. Un drone russo ha colpito una nave mercantile battente bandiera tanzaniana diretta verso un porto ucraino. Morto il capitano e feriti 3 membri dell'equipaggio. Kiev denuncia attacchi sistematici alle rotte civili. Nel frattempo i raid notturni sulla capitale ucraina hanno provocato 18 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiando edifici residenziali e scuole. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzam Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori nel 2021. La decisione risponde negativamente all'istanza presentata in vista della richiesta di grazia. Salgono ancora i prezzi delle case in Italia, registrando un più 4% nel secondo trimestre 2026. L'Istat segnala un rallentamento generale, ma con forti differenze locali. Spicca il boom di Torino, che corre all'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, frena invece Milano, che si ferma al 2,4%. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori over 55 sono aumentati del 65%. A rilevarlo è il presidente dell'INPS, sottolineando l'invecchiamento della popolazione, ma ricordando che lavorare più a lungo non è per tutti uguale. Dall'istituto arriva un appello alla politica per mettere in tutela delle donne e le differenze di impiego al centro delle future strategie presidenziali. È tutto, buon proseguimento di ascolto.

0: Summertime.
1: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Code per traffico intenso sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Brescia Est e Brescia Centro verso Milano. Intenso il traffico anche sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Trafficate anche le tangenziali milanesi. In uscita da Milano, traffico incolonnato sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. Traffico sostenuto anche a Bergamo sull'asse interurbano con rallentamenti e code in tratti saltuari tra Orio al Serio e Curno nelle due direzioni. Ancora un invito alla prudenza per piogge sparse su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A4 tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Monza e Cormano in direzione Torino. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
2: In apertura le dichiarazioni di Sala: sarà un 25 aprile delicato, nulla da dire sulla seconda piazza. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo ad un evento promosso dal comune dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico, parlando del corteo previsto per sabato. Il primo cittadino non è preoccupato dal fatto che ci sarà uno spezzone del corteo che si dividerà per proseguire in una piazza parallela, a pochi metri dal Duomo, anche in dissenso a quello che ha deciso lui di fare con il gemellaggio con Tel Aviv. Il 25 aprile in ogni città ormai è un momento molto sentito da una parte della popolazione e dei cittadini, ma anche occasione di visibilità, ha detto, e per portare avanti le proprie e anche legittime idee politiche. A Roma ci sono sempre più cortei, sono la regola ormai da anni. Io sono stato avvisato dal prefetto e questore su questa seconda piazza e personalmente non ho niente da aggiungere da questo punto di vista, ha poi concluso. Voltiamo pagina e ci spostiamo in Valtellina, dove una donna è stata uccisa durante una passeggiata nel bosco a Tirano, sbranata da un branco di cani. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognella, 59 anni, di Brianzone, provincia di Sondrio, sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani. Sarebbe infatti stata sbranata. La donna si era recata ieri a fare una passeggiata in un'area boschiva di Trevigno, un terreno comunale di Tirano, provincia di Sondrio, quando intorno alle 15:30 è stata trovata morta da un altro escursionista che ha dato l'allarme al 118 ai carabinieri. Si è pensato inizialmente ad un'aggressione da parte dei lupi, ma poi questa ipotesi è stata esclusa. Si sarebbe trattato invece di un'aggressione da parte di un branco di 5 cani. Nella zona c'è una casa con alcuni cani di razza dogo argentino, forse in quei momenti liberi, visto che si tratta di un'area impervia e di questi tempi ritenuta non frequentata da escursionisti. Si indaga ora per risalire con precisione alla razza degli animali responsabili dell'aggressione e al proprietario degli animali, e se la morte sia stata successiva ad un malore della donna o ne abbia determinato il decesso. Il TAR respinge ricorsi contro l'intitolazione all'aeroporto di Malpensa a Berlusconi, che erano stati presentati dal Comune di Milano e da altri tre del Varesotto. L'aeroporto di Milano-Malpensa continuerà quindi a essere intitolato Silvio Berlusconi. Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Milano e di alcuni centri del Varesotto contro l'intitolazione dello scalo all'ex presidente del Consiglio, leader del centrodestra, morto nel 2023. La dimostrazione per Marina Berlusconi che i ricorsi intrisi della solita ideologia trita e ritrita sono stati l'ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti. Esulta anche Matteo Salvini, che nell'estate di 2 anni fa aveva approvato la decisione di ENAC scatenando le proteste del centrosinistra. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva parlato di un atto profondamente politico e profondamente sbagliato, e Palazzo Malino si era fatto promotore di un ricorso ai giudici amministrativi, a cui si erano poi associati i comuni di Cardano al Campo, Samarato e Somma Lombardo. A quasi 2 anni di distanza è arrivata la decisione del TAR, che nel dichiarare i ricorsi in parte infondati e in parte inammissibili ha ritenuto legittimo l'operato di ENAC.
3: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Intenso il traffico sulla 8 Milano-Varese con

0: code a tratti tra Lainate e Origio Ovest verso Varese. Trafficato anche il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Trafficate le tangenziali milanesi. In uscita da Milano code a tratti per traffico sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Bovisio Masciago verso Meda. Code a tratti anche sulla Milano Lecco tra Monza e Desio verso Lecco. Traffico sostenuto anche a Bergamo sull'asse interurbano con rallentamenti e code tra Orio al Serio e Curno in quest'ultima direzione. Ancora un invito alla prudenza per piogge sparse su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A4 tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Sulla A8 Milano-Varese, sempre tra le 21 e le 5, chiusura tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di venerdì sarà piuttosto instabile su gran parte d'Italia per la presenza di un'area di bassa pressione che è riuscita a inserirsi sul Mediterraneo e dunque avremo nuvolosità diffusa, quazzoni e temporali che tenderanno a insistere poi soprattutto al centro e su parte del sud, tendenza a miglioramento al nord, specialmente sul nord-ovest nel corso della giornata. Le temperature caleranno in particolare al centro-sud, anche se tra Sicilia e Puglia ancora si toccheranno i 30 gradi, mentre al nord valori stazionari e un lieve aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: 19 e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News curato dalla redazione di Radio Punto. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo, una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese. È l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto: con la tessera di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor Amico alla storia del nostro circolo, fanno sapere dal gruppo bustese di Fratelli d'Italia. La realtà dei fatti è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni. Nel periodo 18-20 Fratelli d'Italia non vantava alcuna presenza ufficiale a Busto Garolfo. Non esistevano circoli né iscritti attivi né strutture direttive. L'Amico non è mai stato un nostro candidato, hanno specificato dalla segreteria, né ha mai goduto del supporto del partito né è mai stato tesserato a Busto Garolfo. Sulla scia di questo, la maggioranza del sindaco Giovanni Rigiroli, ovvero la lista Busto Garolfo Paese Amico, con una mozione ha chiesto di attivare la sua commissione antimafia e legalità. Questa mozione l'obiettivo di dare un segnale politico forte da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo

0: operativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare eventi e iniziative del quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio, aiutateci a tenere acceso il forno, la storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarle Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e eventi di guerra che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, dei lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di venerdì sarà piuttosto instabile su gran parte d'Italia per la presenza di un'area di bassa pressione che è riuscita a inserirsi sul Mediterraneo e dunque avremo nuvolosità diffusa, quazzoni e temporali che tenderanno a insistere poi soprattutto al centro e su parte del sud, tendenza a miglioramento al nord, specialmente sul nord-ovest nel corso della giornata. Le temperature caleranno in particolare al centro-sud, anche se tra Sicilia e Puglia ancora si toccheranno i 30 gradi, mentre al nord valori stazionari e un lieve aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Intenso il traffico sull'auto Milano-Varese con rallentamenti e code tra la Enate e Origio Ovest verso Varese. Rallentamenti anche sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per traffico in uscita da Milano sulla Milano-Meda tra Paderno Dugnano e Nove Milanese verso Meda. Ancora un invito alla prudenza per piogge sparse su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. Per lavori notturni sulla A4 resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Sulla A8 Milano-Varese, sempre tra le 21 e le 5, chiusura tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Sulla A9 Milano-Como-Chiasso, tra le 22 e le 5, tratto chiuso tra Como Centro e Lago di Como verso Chiasso. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. 1, 2.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente.

Un problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington. Punto, radio punto, summer ties.

David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.

Summertime. Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di Adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: 53 minuti. L'alleanza Canada-Unione Europea fa infuriare Trump, carne a Strasburgo più forti insieme, la stretta europea sui social, stop agli account per i minori di 13 anni, via il bollo auto e moto sotto gli 80 kW per il 2027, OpenAI rivela sì nuovi casi di comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale. Tra poco, restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nell'arco di 24 ore il rapporto tra Washington, Bruxelles e Ottawa ha vissuto un'accelerazione considerevole. Al centro c'è una parola nuova per il lessico comunitario, membro associato, lanciata mercoledì da Ursula von der Leyen durante il discorso dello Stato dell'Unione, diventata nel giro di poche ore un caso diplomatico internazionale. Questa mattina l'atteso intervento del premier canadese Carney alla plenaria di Strasburgo. La profondità dei nostri legami non si misura sulla base degli scambi commerciali, né è scritta nei nostri trattati. I nostri legami sono profondamente radicati nelle nostre terre. Carney ha ricordato che nel cuore della Germania, sopra Weimar, c'è una cresta boscosa che si chiama Ettersberg e per decenni una quercia porta il nome di Goethe. Si tratta di un monumento vivente degli ideali più elevati della cultura europea, ha ricordato. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani ai social, videogiochi e chatbot e obblighi più stringenti per le piattaforme. Ursula von der Leyen ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per i minori di 13. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2027. OpenAI ha promesso di comunicare in modo più sistematico le anomalie o i comportamenti imprevisti dai suoi modelli di intelligenza artificiale, anche quando non è ancora riuscita a spiegarvi o porvi rimedio. 6 sarebbero i nuovi casi di comportamento preoccupante dell'intelligenza artificiale. Il numero 1 di Anthropic, Dario Modei, ha proposto di rallentare il ritmo di miglioramento dell'intelligenza artificiale per consentire di comprendere meglio i nuovi rischi che essa comporta. La Russia e l'Ucraina si sono scambiati i corpi dei propri caduti in guerra. Mosca ha consegnato 252 salme e ne ha ricevute 23 durante lo scambio avvenuto al confine tra Bielorussia e Ucraina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Bielorussia Belta. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

0: Dante, Franco,
1: all'autoradio
0: Dante e Fabrizio.
1: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: Ben ritrovati tutti dalle frequenze di Radio Punto per Musica dall'Ammiraglia, trasmissione del giovedì sera di musica e ciclismo condotta dal Trio del Pedale.
0: Ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati.
2: Trio del Pedale, siamo in tre.
1: Siamo in tre. Non è un tandem, è un trio.
2: Quindi... Non è un tandem, ma un trio. Anche se in bicicletta il tandem potrebbe avere il suo perché. Potrebbe avere il suo
1: ormai
2: perché.
1: un po' desueto oramai.
2: Va bene, si usa solo per piacere oramai.
0: Dai locali della nuova sauna di Radio Punto, eccoci ancora qua insieme a voi per un'altra serata di grande sport, grande ciclismo e grande musica.
1: D'altronde, scusa,

0: La vende calda,
1: no, quello la c'è. Tua
0: guarda, perché non ci sono le telecamere, perché se
2: meglio tenerle spente.
1: Va bene ragazzi,
2: allora la nostra trasmissione ha una sua anima sportiva con il ciclismo, e qui Franco stasera ci intratterrà con un po' di argomenti,
1: ma abbiamo anche l'espertone su altri sport
2: e che chiameremo più tardi, chiameremo il nostro Severino. Bene, invece per la musica Dante, che è l'altro aspetto fondamentale della nostra trasmissione.
1: Ma sì, allora settimana scorsa sono andato a vedere al cinema il film che degli Oasis, che ricorda appunto il grandioso tour dell'anno scorso. Io ho avuto la fortuna di andare ad ascoltarli a Londra, a Wembley, allo stadio di Wembley, il 30 di luglio del 2025.
2: Dal vivo e non sullo grande schermo.
1: Sì, live, una serata indimenticabile. E da qui mi è venuto in mente che Manchester, che è la città degli Oasis, lo è ancora, una grandissima città di musica, una grande fucina di gruppi rock, una grande fucina di musica sempre diversa decennio dopo decennio. Quindi abbiamo fatto una carrellata di gruppi che sono venuti fuori da questa città, dai locali di questa città. Ricordiamo che c'era una discoteca particolarissima, Azienda esattamente, che fu fondata dai New Order, che sono nati dalle ceneri dei Joy Division, che invece andiamo ad ascoltarci adesso.
2: Allora, iniziamo in ordine cronologico, siamo negli anni 70, loro sono i Joy Division, il pezzo si intitola Love Will Tear Us Apart, racconteremo qualcosa dopo. Joy Division.

0: In assoluta una delle band più influenti per il post-punk, i Joy Division si sono formati nel 1977 in una città, Salford, una città che faceva parte,
1: un quartiere, diciamo,
0: della contea di, contea, sì, di Manchester. Come dicevi in precedenza, grande figura in questo gruppo Ian Curtis, che
1: purtroppo si è suicidato nel 1980,
0: per cui la storia dei Joy Division è stata veramente molto, molto breve, però è stata significativa, perché comunque hanno, appunto, con questa Love It Tears Apart, sicuramente il loro successo più importante, hanno comunque avuto un ruolo fondamentale nella musica.
1: Sì, con solo due album hanno conquistato l'interesse di un pubblico particolare e hanno influenzato tantissimi gruppi del decennio successivo e anche negli anni 90.
0: Se vuoi, una storia un po' simile a quella dei Sex Pistols, che con pochi album, a qualche pezzo veramente importante, insomma, si sono affermati. Bene, erano i Joy Division con Love Will Tear Us Apart.
1: Ma se in questo weekend, Franco, comincia un momento veramente importante dell'anno ciclistico, e stiamo parlando dei mondiali che quest'anno si svolgono in Canada.
2: Canada, a Montreal, nel Quebec. È finita la Vuelta settimana scorsa, iniziano i mondiali questa settimana, quindi questi sono i due argomenti del ciclismo agonistico di cui parleremo oggi. E per quanto riguarda i mondiali, da sottolineare il fatto che il vincitore degli ultimi mondiali, che è Pogacar, e che li avrebbe preparati alla Vuelta dove voleva vincere, purtroppo per lui ha avuto questa brutta caduta con frattura, con commozione cerebrale, fratture multiple
1: alla clavicola,
2: ma soprattutto anche a una frattura vertebra cervicale che ha costretto a finire la stagione. E tanti auguri a Tadej Pogacar. Non so se l'avete vista, tra l'altro, una caduta dove ha fatto praticamente, ha preso un sasso,
1: ha fatto il giro.
2: Un giro della morte, veramente una brutta caduta.
1: Vabbè, quindi staranno scaldando i motori tutti i suoi avversari che nell'anno hanno dovuto subire le sue vittorie.
2: Vabbè, diciamo, quello ci sono, quindi avendo vinto gli ultimi due mondiali, partiva ovviamente, sarebbe partito da favorito. Il percorso è un percorso discretamente impegnativo, perché saranno 270 km con quasi 4000 metri di dislivello, con tre salitelle durante il circuito finale. La principale è quella del Mont Royal, Montreal prende anche il nome
1: dal monte,
2: da Mont Royal, tra l'altro una cittadina che 50 anni fa aveva visto le Olimpiadi del 1976.
1: Ma la gara su strada ci sarà la settimana successiva,
2: domenica 27,
1: evidentemente. Esatto.
2: Mentre i mondiali iniziano già questo weekend con le gare a cronometro femminile e maschile, dove noi italiani schieriamo Ganna, che è la nostra speranza di medaglia principale in questi mondiali su strada, perché a differenza di una volta, un bel po' di anni fa, questa settimana è la settimana dedicata ai mondiali su strada, la pista viene fatta in un altro periodo.
1: Bene, allora andiamo verso gli anni 80, ormai siamo nel 1982, quando a Manchester impazza un altro gruppo straordinario che tutti conosciamo, sono gli Smiths, che abbiamo messo più e più volte nei nostri programmi, un altro gruppo molto ma molto influente, Fabrizio.
0: Assolutamente, abbiamo messo anche i due componenti degli Smiths, Morrissey e Johnny Marr, in diciamo versione solista dopo lo scioglimento degli Smiths, dove, dobbiamo dirlo, c'erano anche Andy Rourke e Mike Joyce. E Andy Rourke, il basso di Andy Rourke si sente molto bene nell'inizio di questo pezzo, che è stato uno dei grandi successi degli Smiths. Dall'album Hatful of Hollow ci ascoltiamo questa Heaven Knows I'm Miserable Now. Sono gli Smiths per gli anni 80 di Manchester.

0: questa band che aveva conosciuto un successo veramente incredibile, nel 1987 si è sciolta, 3 anni dopo questo singolo, che insomma trovo una canzone molto bella, piena di sonorità e di cose molto, molto particolari. Bene, erano gli Smiths per questi primi anni 80 della città di Manchester, con i gruppi che hanno caratterizzato la musica rock di questa cittadina inglese.
1: Ma anche a Legnano questo weekend c'è qualcosa di interessante, non solamente a Montreal.
2: Più vicino che Montreal, che magari qualcuno di voi può seguire in TV, ma difficilmente seguirà dal vivo. Abbiamo veramente un weekend interessante a Legnano, perché è un weekend completamente dedicato a Legnano e la sua bicicletta, che è la bicicletta Legnano, una bicicletta famosa anche per i trascorsi sportivi, anzi sicuramente è stata una delle squadre, oltre che essere una bicicletta, è stato sponsor di squadra ciclistica tra le più titolate e vittoriose di sempre. E ci sarà questa domenica, ci sarà, diciamo, un po' il clou, è un po' quello, chiamiamolo un po' l'eroica dei Noantri, cioè nel senso che ci sarà questa sfilata storica che partirà dal castello, al quale chiunque ha una bicicletta Legnano può decidere di andare a, penso, con un'iscrizione di andare a fare. Si consiglia anche abbigliamento d'epoca, se qualcuno ha qualche abbigliamento d'epoca con le maglie di lana della Legnano, famosa per, sì, che è stata indossata
1: con questo freschino, ci stanno, dai.
2: Vabbè, una volta si correva con le maglie di lana anche d'estate, in corridori, quindi.
0: Sì.
2: Oppure è aperta anche ad altre marche, purché la bicicletta sia ante 1987, che è un po' il regolamento, quello dell'eroica, ovviamente una pedalata non competitiva. Il giorno prima ci sarà anche una pedalata dedicata alle famiglie, mi pare che si andrà sul Lungolona, un urban tour, così l'hanno chiamato. Poi c'è anche il sabato una mostra sulla bicicletta Legnano, che sarà a Palazzo Malinverni, e ci saranno anche una presentazione di un libro. E alla domenica pomeriggio ci sarà una chiacchierata condotta da Marco Pastonesi, che è uno dei giornalisti di ciclismo più accreditati,
1: più famosi
2: italiani, una tavola rotonda sulla bicicletta Legnano e sul marchio Legnano, dove special guest sarà Marino Vigna, che è stato per anni un ciclista del Legnano e poi è stato dirigente di importanti squadre, e ci sarà forse qualche altro ex corridore proprio per parlare di questa eccellenza legnanese, dobbiamo dire. Ricordiamo che fino al 1971 la Legnano è stata prodotta e fabbricata a Legnano.
1: Perfetto.
0: Bene, allora Dante, abbiamo sentito i Joy Division in apertura.
1: Sì. Dalle loro ceneri nacquero i New Order.
0: Sì, diciamo dopo la morte di Ian Curtis, sì. Sono nati i New Order.
1: Come abbiamo accennato prima, sono stati promotori di questo locale incredibile che si chiama ancora Hacienda a Manchester, che ha giocato un ruolo cruciale nella formazione e nello sviluppo di tanti generi musicali. Perché in quel locale, oltre al rock, oltre al punk, oltre alla psichedelia, si faceva anche della grande musica elettronica, di cui i New Order, il nuovo gruppo, sono stati gli artefici principali.
0: Allora, diciamo uno stile molto differente rispetto a quello dei Joy Division, comunque particolare, comunque caratteristico. Hanno avuto dei grandi successi come True Faith, ma anche questa Blue Monday che ci ascoltiamo questa sera da Musica dall'Ammiraglia, dalle frequenze di Radio Punto, ha avuto un grande successo, New Order.

0: E questi sono i New Order con la loro Blue Monday, pezzo che ha avuto un grande successo, come dicevamo in precedenza, e diciamo che nella scena musicale di Manchester, la scena cosiddetta macuniana, sicuramente i New Order sono stati uno dei, con i Joy Division appunto in precedenza, uno degli elementi di maggior spicco, ma ne avremo ancora tanti. Dante, ho apprezzato moltissimo, non voglio fare uno spoiler, ma trovare i Buzzcocks nella playlist è stata una bella sorpresa. Comunque più tardi arrivano. Bene, erano i New Order con Blue Monday.
1: Quindi noi da Manchester a questo punto facciamo
2: una cappatina nel sud dell'Europa.
1: In Spagna, perché abbiamo parlato sud-ovest. Prima eravamo in Nord America, poi siamo tornati a Legnano, adesso invece andiamo in Spagna perché domenica si è conclusa,
2: appena terminata
1: la Vuelta spagnolo. La Vuelta di Spagna, abbiamo anticipato, abbiamo parlato prima della caduta di Pogacar. Vuelta che ha visto la vittoria di uno spagnolo dopo tanto tempo, che dopo Contador non c'era più stato uno spagnolo che vincesse la Vuelta, e l'ha vinta Erik Mas su Roglic e su Gal, sul sloveno Roglic e su Gal. Mas, che ha 31 anni, ha la sua prima vittoria in un grande giro, anche se diciamo che la sua specialità sono proprio le grandi corse a tappe, nel senso che ha ottenuto due piazzamenti nei top 10, un quinto e un sesto posto al Tour de France, e la Vuelta aveva già ottenuto ben due secondi posti e un terzo posto, quindi era, insomma, ci girava attorno un po' alla Vuelta. Roglic, che tra parentesi detiene con Heras quattro vittorie alla Vuelta come plurivincitore, ha quindi rischiato di diventare diciamo quello che ne aveva vinte di più in assoluto, ma diciamo che Mas aveva già dimostrato anche con Pogacar di essere sicuramente in salita molto forte, perché aveva conteso addirittura a Pogacar una tappa quando, nella prima settimana, dove Pogacar aveva già quasi 4 minuti di vantaggio su di lui. E poi vabbè, Felix Gall, che è un ottimo piazzato, che lui è un corridore della corsa a tappe. Noi come italiani abbiamo avuto Zana nella top 20, avevamo pochi italiani, quindi a livello di generale poca roba. Abbiamo però avuto il velocista, il giovane 23enne Romele, che ha fatto due secondi posti, e vabbè, questo per quanto riguarda i colori italiani. Al di là della caduta, questa Vuelta sicuramente verrà ricordata per la sospensione della terza tappa, che tra l'altro era in Francia, dove, non so se avete visto le immagini, al 24 d'agosto c'è stata una grandinata, veramente le grandinate quelle che...
2: Questa volta Pogacar, come a Varese, ha ordinato, stato diciamo quello che ha rappresentato tutto il gruppo verso gli organizzatori,
1: che a differenza di Varese alla Tre Valli, dove forse qualche dubbio in più c'era, io ho visto le immagini in quel momento, al di là poi del fatto che la corsa l'hanno sospesa, non l'hanno ripresa, quelli bisognerebbe capire esattamente la dinamica, però obiettivamente in quel momento lì correre con quei pezzi di grandine che ti colpivano era oggettivamente
0: complicato
1: pericoloso,
0: e
1: molto pericoloso, perché erano dei proiettili che arrivavano dal cielo. Ok.
0: Bene Dante, allora scaliamo ancora di un decennio e andiamo da un gruppo che ha tratto sicuramente tanta della sua ispirazione dai concittadini Smiths.
2: Assolutamente sì, stiamo parlando di un altro straordinario gruppo di mancuniano. Stiamo parlando degli Stone Roses, un gruppo che ha avuto una grandissima influenza, primi fra tutti parliamo degli Oasis, che da loro hanno preso tantissimo, ma come anche i Verve, come anche tantissimi altri gruppi, ma anche
0: in generale Britpop, possiamo dire che
2: sì, ma non solo quelli, tanta alternative, tanta indie di questi anni, parliamo anche degli Arctic Monkeys, hanno preso dagli Stone Roses. Adesso ci ascoltiamo un brano bellissimo, secondo me uno dei più belli che hanno fatto in assoluto, che vale la pena di ascoltare con queste chitarre tipicamente da Britpop di quegli anni, con dei personaggi come Mani, il bassista, che purtroppo è morto l'anno scorso, come
0: Ian Brown,
2: la voce,
0: John Squire,
2: la chitarra di John Squire, che abbiamo ascoltato anche insieme a Liam Gallagher negli anni scorsi. Quindi tantissimi personaggi che hanno lasciato un segno nella musica rock di quegli anni.
0: Il cerchio si chiude dal loro secondo album, dopo il successo di critica e di pubblico di The Stone Roses del 1989, è arrivato il secondo album, giustamente The Second Coming, e il pezzo che ascoltiamo da questo bellissimo album è questa, Love Spreads, The Stone Roses.

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
2: E ormai non è più una sorpresa questa sigletta che si conclude con la sigla di Domenica Sprint, introduce il nostro Severino. Ciao Severino.
3: Ciao ciao, buonasera a tutti.
4: Ciao Seve, ciao, ciao. Come stai?
3: Ciao ciao, dai, abbastanza bene qua.
4: Com'è il tempo lassù?
3: Oggi è bello, fin troppo per i miei gusti. E domani dovrebbe piovere tutto il giorno.
5: Sei tornato da Grado?
3: È domenica.
5: Bravo. Quindi se dal freddo sei finalmente tornato alle tue lande calde.
3: Esatto, che fa un caldo.
4: Senti Seve, di cosa ci vuoi parlare questa settimana?
3: Allora, oggi iniziamo con quegli atleti che se la fanno addosso prima della gara. È un classicone, io sono un esperto, solo che la notizia è che in uno sport particolare che si chiama Aerox, che è una specie di circuito in palestra dove usi attrezzi, bugatore, uno dietro l'altro, vi dicendo, ci sono queste spettacolari immagini della vincitrice che se l'ha fatta addosso durante la gara. Problema è che ha sporcato tutti gli attrezzi, e vi dicendo, e gli altri che dopo dovevano prendere quegli attrezzi non l'hanno molto apprezzata la cosa.
4: Ma senti, ma come mai non hanno bloccato questo momento catartico?
3: Che nel regolamento non ci fosse, lei ha detto che quando bisogna andare giù pesante si va fino in fondo.
2: Vabbè.
5: Allora, a me due cose, un po' mi viene in mente quando quella barzelletta che uno diceva che è andato dal dottore e gli dice: scusi, ma lei quando è che si è accorto di avere la diarrea? Quando ho tirato via le mutande. Qua non c'è neanche stato bisogno di tirarle via, perché si sono accorti tutti, perché ho visto le immagini
2: anche
5: che
2: in TV, anche
3: ho visto chi le fate qualcosa di inguardabile.
5: Ecco. E l'altra cosa, immagino il compagno di... No, comunque, a parte questo, la cosa particolare è che nel regolamento di questa gara è molto severo, tra l'altro, perché danno penalità dai 2 minuti in su se tu sputi in terra, quindi un giocatore di baseball non potrebbe mai fare l'Aerox,
4: ma neanche il calciatore.
5: Se tu ti soffi il naso in terra, come fanno, diciamo, come si fa nella corsa, e addirittura hanno dato delle multe quando, bevendo dalle borracce, cadeva dell'acqua. Solo che l'organizzatore, insomma, il Paul Factotum di tutto questo sport, ha detto che purtroppo c'era questo buco regolamentare nel quale, non avendo legiferato la cosa della diarrea, non hanno potuto squalificare.
2: Bisognava essere
5: lungimiranti. Comunque dice che dalla prossima gara puniranno, cioè troveranno delle regole non solo per la diarrea, ma anche per il vomito e per l'urina. Cioè,
4: mamma mia.
2: Vabbè.
4: Io non ci vado a fare lo sport.
5: A parte, neanche a vederlo. Però a parte questo, intanto che venivo qua in radio, io sulla via Alberto da Giussano ho visto uno che ha fermato la macchina e si è messo a fare la pipì sul muro della Tosi. Quindi probabilmente uno dell'Aerox.
4: Uno con problemi di incontinenza.
2: Va bene, dopo questa parentesi intestinale, per così dire, adesso...
5: È uno sport di merda comunque l'Aerox.
4: Allora, torniamo, Seve, noi torniamo alla musica elettronica in questo momento, dai. Torniamo negli anni 90, primi anni 90, quando stava cominciando ad entrare nella testa e nelle discoteche di tantissimi locali in giro per l'Europa e per il mondo, la musica elettronica. La Sienda, come l'abbiamo già detto, era un locale di Manchester dove impazzavano i Chemical Brothers, Fatboy Slim, che abbiamo conosciuto
2: con gli House Martins.
4: E c'era anche questo gruppo stranissimo, particolarissimo, un po' infernale se vogliamo, perché c'erano dei figuri loschi che ballavano sui palchi, stiamo parlando dei Prodigy, da cui ascoltiamo un pezzo che piace, è piaciuto, perché di successo non ha avuto tantissimo, direi.
2: Sì, tantissimo, come ha avuto successo tantissimo l'album The Fat of the Land con Smack My Bitch Up. E sono i Prodigy, come hai detto, se li ascoltiamo.

0: E questi sono i Prodigy dal loro album The Fat of the Land. Non ricordo se abbiamo detto il titolo di questo pezzo, che comunque è Breath. E niente, musica molto particolare, come hai detto. Tra parentesi, questi personaggi un po' bizzarri con i capelli che vanno un po' in tutti i sensi e tutti i colori, sono ancora sul palco, perché ho visto un video su YouTube recente dei Prodigy, che insomma sono tornati dal vivo e continuano ad avere un grande
1: sì,
0: seguito.
1: Una storia lunga, 25 anni, che dura ancora.
0: Esatto. Un grande seguito, a dispetto di una musica che è tutt'altro che easy da ascoltare.
1: Plastic di Milano, questo mi ricordano.
0: Sì, era un po'.
1: Il locale era quello, era sì, House, sì. Rave, ragazzi, questi erano grandi tempi.
0: Bene, Severino, sei tornato con noi. I Prodigy ti dicono qualcosa?
2: No, purtroppo non sono un grande amante della musica elettronica, vi dicendo. Il nome del gruppo lo conosco, ma non le canzoni.
0: Ok, va
2: bene. Sono ignorante in materia, decisamente.
0: Va bene, è stata un'occasione a Musica dall'Ammiraglia con appunto Musica dall'Ammiraglia da Frequenze di Radio Punto per ascoltare questa Breath dei Prodigy.
1: Seve, sai che mi sta impressionando in questo periodo?
2: Sì.
1: Il nostro grandissimo saltatore in alto,
2: il Montanberi.
1: Esatto, lui... che continua a fare dei risultati incredibili.
2: Beh, incredibile, guarda. Allora, premesso che Tamberi o lo ami o lo odi, non c'è una via di mezzo.
1: Su questo
2: io sono della parte di quelli che lo amano. Il presidente della mia squadra, che tanto non mi ascolta, di cosa lo odia dal profondo del cuore. Di cosa. Però lui è una roba, cioè calcola che fino a due mesi fa non riusciva a saltare 2,23 in alto.
1: È
2: non
1: questo che mi stupisce. Salti,
2: che niente. Domenica si è... cioè è andato al pubblico, ha detto: cosa volete? 2,37? Faccio 2,37, miglior misura dell'anno a livello mondiale. Cosa volete più? 2,41 di cosa? Cioè la roba, cioè lui si autogasa. Allora, ci sono tanti atleti che si gasano col pubblico, ma gadarsi, avere adrenalina è un discorso, ma lui, cioè, ha un miglioramento col pubblico che è una roba non ho mai vista, cioè io non ho mai visto nessuno fare una roba del genere. Tra l'altro mi ha fatto cagare a me domenica, perché allora 2,41 è la misura che non tentava da 10 anni. 10 anni fa a Monte Carlo, quando tentò 2,41 dopo aver fatto il record italiano 2,39, si ruppe la caviglia.
1: Ecco.
2: E da lì tutta la leggenda che è nata, saltò alle Olimpiadi, perché era un mese prima delle Olimpiadi, per cui perché hai provato prima delle Olimpiadi di qua, di là, di coso. Quando ha tentato 2,41 qua, giuro, che ha detto si rompe la caviglia un'altra volta.
3: E invece cosa è successo?
2: Non è riuscito a farlo, anche che 2,41 calcola che più di 2,40, allora record mondiale 2,45 di Sotomayor. E solo 9 atleti hanno saltato tra il 2,40 e il 2,45, e penso che sia almeno 15 anni che nessuno salta 2,40.
1: Anche questi record storici sono incredibili.
0: Di quando è il record di Sotomayor?
1: È tanto.
2: Perché sarà una trentina d'anni fa.
0: Guardiamo.
2: Se non mi ricordo male, tra l'altro, a Salamanca, l'ultima volta che l'ha fatto.
3: Sotomayor a Salamanca suona molto bene. ascolta. E invece Tamberi, qual è il personale di Tamberi?
2: 2,39 a Monte Carlo 10 anni fa, poi in fase di esaltazione totale tentò 2,41 che non gli serviva, perché ormai aveva vinto la gara e tutto, un mese prima del piede si ruppe la caviglia mentre tentava di saltare.
3: Ma era con barba o mezza barba o senza barba?
2: Ma secondo me, sai che quella volta non lo so se usava ancora, se aveva già iniziato a usare l'Alpha Shave.
3: Ecco, ma
2: dico, ma aveva spiegato domenica... la teoria della mezza barba, del perché, di cosa. Solo che secondo me quando è in pista non riesce ad avere un contegno.
1: Comunque era il 93, Seve. Quindi
0: 93. Hai detto 30 anni, sono 33.
2: Sì. Purtroppo è da tanti anni, tra l'altro, che pochi anni dopo ha saltato, mi pare, l'ultima volta forse un ucraino russo, e dopo non si è più saltato più di 2,40.
0: Va bene, allora...
1: Hanno appena pubblicato, ragazzi, le date del nuovo tour 2027 degli Oasis.
0: E i prezzi anche.
1: E i prezzi. A Roma ci saranno il 29 e il 30 luglio del 2027. E ad aprire i concerti degli Oasis, come Wembley, quando sono andato ad ascoltarli io, sono ancora una volta anzi è ancora una volta Richard Ashcroft, perché io questa volta lo ascoltiamo come Verve, ma nella lettura sarà come singolo, come artista singolo, quindi lui personalmente.
0: Allora, come Verve, credo il loro più grande successo da un album bellissimo, Urban Hymns, perché
1: fantastico,
0: è un album pieno di grandissimi pezzi. C'è questa Bittersweet Symphony che nei credits, l'abbiamo già raccontata la storia, ma vale la pena di ricordarla, ci sono anche i Rolling Stones, perché l'apertura di questo pezzo è un campionamento, viene ripreso fedelmente, una versione della Andrew Oldham Orchestra di un pezzo degli Stones che si intitola The Last Time. Diciamo che probabilmente non ci fosse stata Bittersweet Symphony, in pochi la conoscevano, però insomma è dovuto, hanno riconosciuto i credits ai Rolling Stones e l'apertura di Bittersweet Symphony dei Verve.
1: La pelle d'oca è d'obbligo, ragazzi.
0: Pelle d'oca, i ricordi che hai dello scorso anno.

0: questo pezzo del 1994, Bittersweet Symphony dei Verve, dunque di Richard Ashcroft, che come abbiamo ricordato in precedenza aprirà i concerti degli Oasis, come li ha aperti peraltro anche a Wembley, non so se anche in altre date. Comunque
1: anche in altre date sicuramente, non tutte,
0: non in tutte le date, sì. Bene, erano i Verve.
2: È ancora in linea il nostro esperto?
0: Assolutamente.
3: Assolutamente.
2: Ascolta, adesso ho io da chiederti una cosa. Tu ogni tanto ci parli di tennis, che uno sport di cui io conosco poco. Devo dire che tra i due litiganti il terzo gode quest'anno.
3: Sono un momento di silenzio stampa su tutto il tennis mondiale io.
1: Cosa è successo, Seve? Cosa è successo?
3: Sto aspettando il ritorno del ragazzo, di Sinner.
1: Ah, ecco, ecco.
2: Però devo dire che Zverev ha vinto due slam quest'anno, finalista nel terzo, quindi sembrava che il tennis fosse questione tra Sinner e Alcaraz, invece nel giro di qualche mese...
0: Soprattutto sono spremuti, mi sembra l'inverosimile, perché...
3: Sì, no? Stanno facendo male, probabilmente per racchette troppo... performanti,
0: palline anche, diciamo,
3: tornei fatti anche secondo me per colpa loro, perché fanno anche le esibizioni pagate, tutto di qua di là, si stanno iniziando a far male. È giusto comunque che vinca. A me ricorda la finale in Australia l'anno scorso con Sinner, che finì la partita piangendo perché ogni volta che finiva in finale perdeva.
1: Vi voglio ricordare che Zverev ha una malattia che, voglio dire, per alcuni è debilitante, e lui invece riesce a stare in campo ad altissimi livelli.
3: Sì, quindi, si deve fare. Lui ha il controllo, sai, della glicemia,
1: esatto,
3: no?
1: Sì.
3: Per il diabete è sempre il coso. Gli è successo 2 mesi fa che non gli ha funzionato la macchina e ha dovuto ritirarsi durante la partita.
1: Sì, perché aveva sbagliato la dose, quindi era andato in palla totale. Era andato. Quindi comunque, tanto di cappello.
0: Assolutamente.
1: Scherzi.
0: Assolutamente.
1: Uno che si merita davvero i complimenti per questi due tornei che quest'anno è riuscito a vincere, per la mancanza,
3: sì,
1: è vero, degli altri due campioni, ma comunque
3: bene, perché quest'anno sta giocando il suo miglior tennis, secondo me.
0: A Wimbledon chi ci sarà, Severino?
1: Wimbledon, hai voglia. Ora di Wimbledon. Fanno in tempo a infortunarsi di volte. No, adesso il prossimo appuntamento, sì, ci sono dei tornei ancora, mi sembra.
3: Dovrebbe andare a Pechino, il Master 1000.
1: Per me ormai ci va a Torino, si pensa a Torino.
3: Il Master il torneo dei campioni. È come il coso, lui l'ha vinto le ultime due volte, cioè il Master secondo me è quello come fosse il quinto slam, perché ti rimane nel tuo curriculum, fa molto curriculum, diciamo.
1: Certo.
0: E anche commercialmente, è molto importante.
1: È un torneo con i 10 più forti.
3: È l'ultimo torneo, quindi sai, è come quando, non so, dai delle notizie, fai un concerto dicendo l'ultima canzone, la gente se la ricorda più delle altre.
0: Come i Pooh nel quarto ultimo tour della loro carriera. Va bene.
1: Allora,
0: abbiamo citati più volte Dante.
1: Oasis. Come la puntata di oggi mi è venuta in mente appunto ascoltando e vedendo questo film bellissimo, perché devo dire fatto benissimo. Se mi avessero detto negli anni 90, quando ho ascoltato per la prima volta What's the Story Morning Glory, che gli Oasis sarebbero andati a Venezia, al Festival di Venezia, a promuovere il loro film,
0: non ci avresti mai creduto.
1: Ma mai. Invece quando li ho visti lì settimana l'altra, ho detto ma dai, incredibile. D'altronde ormai sono planetari dal punto di vista del successo, e quindi insomma è giusto così, ecco.
0: Hanno capito che era meglio andare d'accordo, e la cosa ci fa solo piacere,
1: assolutamente,
0: peraltro.
1: Sì,
0: per cui andiamo comunque noi a pescare qualcosa del passato. L'album è Definitively Maybe, che
1: è il primo
0: album, per cui siamo proprio all'inizio della loro grande lunga carriera, e il pezzo è la bellissima Super Soul.

0: Questo pezzo degli Oasis, Supersonic, del 1994, come era del 1994 il pezzo che abbiamo sentito in precedenza dei Verve Bittersweet Symphony. Verve e Oasis, due gruppi che erano artisticamente amici, diciamo, sicuramente.
1: Assolutamente sì, grandi amici.
0: Grandi amici artistici. Bene, Oasis, ricordiamo, a Roma l'estate prossima,
1: 29 e 30 di luglio.
0: Allo Stadio Olimpico.
1: Stadio Olimpico, esatto.
0: Stadio Olimpico.
1: Biglietti già
0: in vendita?
1: No, non ancora perché
0: c'è
1: sorteggio, le varie,
0: no?
1: Sorteggio, trovarli sarà un'impresa.
0: Sì. Ho visto il prezzo più basso attorno ai 100 euro, i posti seduti, che vuol dire, credo, tipo terzo anello, non so quanti anelli ha l'Olimpico. Va bene, allora Severino, sei ancora in linea? Dopo gli Oasis?
2: Sì, sì.
0: Arrivi dopo gli Oasis, per cui insomma niente.
2: No, allora, pensando ai Verve e agli Oasis, io li ho sempre visti come delle band che cantano cattivi, cioè che sono incazzati veri di cose. Quando voglio incazzarmi io sento gli Oasis, per dirvi.
0: Ah, va bene.
2: Mi sento in testa la Iapichino, che è tutta ninina quando dà le interviste, coso, ma quando fa la rincorsa, se vedete la faccia, sembra incazzata nera di cosa, come era sua mamma, perché sua mamma era uguale, sì, perché secondo me sua mamma
3: è incazzata,
2: aveva
3: nera, che la mamma.
1: È la determinazione dei campioni quella.
2: Esatto, l'incazzata nera mi piace come
0: peraltro grande tifosa nero-azzurra, che è stata premiata domenica allo stadio, insomma, giusto così.
2: Tra l'altro cito una cosa di mamma Iapichino: lei ha preso due argenti alle Olimpiadi,
3: ricordiamo, Fiona May, giusto?
1: Fiona May.
2: Esatto. E lei ha preso due medaglie d'argento alle Olimpiadi, non è mai riuscita a vincere, ha vinto due mondiali, un altro mondiale l'ha perso per tutta una storia di centine, così dicendo. I due argenti che ha perso alle Olimpiadi, da una nigeriana e da Heike Drexler, che era della Germania Est, perché di coso, tutte e due atleti, una squalificata per doping e l'altra si sapeva che quantomeno nel passato aveva assunto di brutto doping, perché usciva dalla Germania Est, c'erano delle carte e tutto. Quindi è una che è stata defraudata del titolo più importante che uno può acquisire, specialmente in atletica leggera.
0: Non sono stati tolti i titoli alle due, diciamo, dopate?
2: No, perché l'Aike non è mai stata squalificata.
0: Ah, ok. Per cui
2: si sapeva, ci sono le carte e tutto del passato, prima che cadesse il muro, mentre lei ha vinto il titolo, mi pare, dopo che era caduto il muro e tutto. In più lei aveva un'immagine tale che non la squalificavano, perché funzionava così. La nigeriana era uscita da 4 anni di squalifica del doping, va alle Olimpiadi, vince le Olimpiadi e poi sparisce. Qualche dubbio ti viene, insomma.
1: Tanti dubbi.
0: Va bene, allora
1: Sene, ti salutiamo
0: e ti diamo appuntamento alla prossima settimana.
2: Assolutamente.
3: Poi ti mandiamo i compiti delle vacanze.
0: Va bene, ma è preparatissimo, non c'è bisogno di fare gli esami a settembre.
1: Lo senti che le parole, le notizie, tutte le informazioni fluiscono come un fiume, senza problemi.
0: Naturalmente.
1: Va bene,
0: ciao grazie, Severino, ciao. Grazie ancora e alla prossima.
2: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Allora noi di Dante facciamo, dopo il salto in alto di Tamberi, noi facciamo un salto indietro di un paio di decenni.
1: Ritorniamo alla fine degli anni 70 con un gruppo che ha fatto parte

0: attimo che entriamo in trasmissione, ma ci siamo un attimo.
1: Abbiamo perso un pezzetto della sigla.
0: Abbiamo più che un pezzetto, non era questa la sigla.
1: Non mi hai chiesto le salite?
0: No, era sulla biglia. Dopo le vacanze volevamo una biglia.
1: Hai ragione.
0: Allora, te cercala.
2: Scalatore.
0: Sì, no,
2: che era bene lo stesso.
1: No, ha ragione.
0: La sigla perché.
1: Ha ragione perché.
0: Sennò dopo l'autore della sigla, che è diritto d'autore, si lamenta e poi ci chiede i danni.
2: Silvestri direttamente.
1: Hai ragione.
0: Allora
1: aspetta, Franco.
0: Aspetto.
1: Secondo solo.
0: Ripartiamo da capo.
3: La biglia della settimana.
4: Storia di un campione che abbiamo fatto rotolare sulla sabbia.
0: Adesso sì che mi ci ritrovo. Guardi, io ero rimasto lì, non riuscivo neanche a proferire parola. E...
1: che è tutto dire.
0: Allora, diciamo che arriviamo dalle vacanze. Io non sono andato al mare. Quindi, però, mettendo via le cose che non ho usato in garage, avevo queste biglie e siccome sapevo che avrei anche parlato di Vuelta stasera, ne ho vista una in particolare, che era una biglia che mi resta nel cuore, che è uno dei più grandi scalatori della storia del ciclismo, che è stato Fuente. Fuente, che è stato un corridore degli anni 70, io dico più grandi scalatori perché effettivamente... era il periodo di Merckx, di Gimondi, e lui improvvisamente è nato nel 45, nel 1970 inizia con una Vuelta, come sua prima grande corsa, già nel 71 vince tappe al Giro e al Tour, e poi vince due Vuelta nel 72 e nel 74, ma soprattutto vince

0: tante corse al giro, tante tappe al tour, ma soprattutto al giro, che era la sua corsa, e Merckx l'ha definito come lo scalatore che più l'ha messo in difficoltà. Che cosa si può ricordare di Fuente in maniera particolare? Vabbè, la prima cosa che è una curiosità è che Fuente era un fumatore e il suo direttore sportivo gli diceva massimo 3 sigarette al giorno, una prima della gara e 2 alla sera, però lui ogni tanto scappava nelle camere anche degli avversari per fumarsi qualche sigaretta e non farsi beccare dal suo direttore sportivo. Quindi già qua un ciclista che fuma, penso che oggi sarebbe addirittura
1: che forse fa lo scalatore,
0: che fa lo scalatore. L'altra cosa che è il suo anno d'oro, allora nel 73 rischia di vincere il Tour de France, cioè Merckx non fa il Tour de France e lui per un lotta per vincere il Tour de France, però alla fine arriva terzo, battuto dal connazionale Ocaña, altro grande corridore, e da Thévenet. Ma soprattutto il suo grande anno è il 74, dove arriva al giro, arriva secondo, vincendo ben 5 tappe, tutte in salita, le 3 cime. Questo è il famoso giro che Merckx vince con 12 secondi su GB Baroncelli. Lui vince una tappa di Sorrento, la tappa del Carpegna, la tappa del Chè, la salita di Pantani, divenne poi la salita di Pantani, la tappa del Ciocco, la tappa delle Tre Cime di Lavaredo, la tappa del Monte Generoso. Però ha una clamorosa crisi di fame, cioè va all'attacco in una tappa di media salita sulle Alpi, sulle salite liguri, una tappa che arrivava a Sanremo.
1: Gli articoli qua su internet dicono che aveva una condotta di gara scriteriata.
0: Sì, beh, comunque esatto, andava all'attacco, lui attaccava sempre, partiva in salita con lo scatto un po' alla Pantani, secchissimo, e poi era capace di mantenerlo. E però in quella tappa va in una crisi di fame, prende 8 minuti, per cui vanifica in quella tappa tutto ciò che aveva fatto di buono prima, dove era maglia rosa, e quello che poi fa di buono dopo. Tra l'altro in quel giro addirittura in una tappa fa vincere il suo gregario lascano Aiseo, perché erano in fuga in due. Quindi in un certo senso domina quasi quel Giro d'Italia facendo impazzire Merckx, ma poi non arriva alla vittoria. Tra l'altro nella Pompei Sorrento, dove si scalava al Monte Faito, era una tappa di mezza montagna, la terza tappa del Giro d'Italia, la particolarità è che fece corsa durissima, attaccò, poi gli presero qualche secondo in discesa Moser e Merckx, che inseguivano, perché lui non era un grande discesista come tutti i grandi scalatori del passato, ma in quella tappa mandò 78 corridori fuori tempo massimo, e qui la maggior parte furono recuperati, se no la corsa dopo tre giorni
1: rimanevano in 10 ancora.
0: E la maglia rosa, che era Ray Brook, che era un velocista belga che l'aveva conquistata al primo giorno e l'aveva mantenuta 2 giorni, arrivò invece con un tempo massimo fuori da quello del recupero e fu costretto all'abbandono. Questa per darvi idea di cos'era Fuente, che costretto al ritiro nel 76 per problemi di salute, per problemi ai reni, muore relativamente giovane nel 50, sempre per problemi di salute, e si scoprì
1: nel 50, a 50 anni.
0: E tra l'altro prima parlavamo di problemi di salute dei tennisti di oggi, che con la medicina di oggi riescono a curare il diabete. Pare che lui soffrisse di una certa iperinsulinemia, qualcosa del genere, che è quella che gli provocava a volte, oltre alla sua condotta scriteriata, il fatto di avere magari durante le gare qualche strani picchi, scompensi, crisi di fame, eccetera, eccetera. Niente, per cui va bene.
2: Bene, grande Fuente.
0: Che io me lo ricordo con la maglia della Casse, nella biglia va questa maglia azzurrina.
1: Sì, me lo ricordo anch'io, anche se in spiaggia alle montagne non potevi farle, più di una montagnetta,
0: sì.
1: Però grande ciclista.
2: Bene, allora torniamo a Salford, dove erano originati Joy Division, per un gruppo che sono gli Happy Mondays.
1: Sì, perché non abbiamo detto una cosa importante, che da Manchester nacque appunto questo movimento detto Madchester, perché tutti i partecipanti di questo movimento erano gruppi un pochettino particolari, li abbiamo conosciuti tutti con delle caratteristiche un po' fuori di testa, ma comunque grandissimi musicisti. Di questo movimento facevano parte anche appunto gli Happy Mondays, che giravano sempre intorno a questa famosa azienda, a questo locale da dove abbiamo scoperto che sono nati tanti generi musicali diversi che ci accompagnano tutt'oggi. di questo gruppo ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo bellissimo, è orchiabilissimo e lo riconoscerete subito, si chiama Kinky Afro e sono gli Happy Mondays, siamo ancora negli anni 80.
2: Anche loro per la Factory Records, Happy Mondays da Manchester.

0: Questo è Kinky Afro degli Happy Mondays.
1: Ragazzi, qua c'è riconoscibilissimo un po' di funky, anni 70, anni 60, sì, un po' di psichedelia, un po' di indie, insomma, c'era un po' di tutto in questo genere musicale.
2: Ecco, invece io ho imparato da voi stasera, oppure che ho sempre sbagliato a dire Manchester, invece voi dite Manchester.
1: Manchester.
2: Perché io Manchester City, eccetera, eccetera, che ho capito che si dice... E la seconda cosa che non hai detto è che c'è un certo gemellaggio tra Manchester o Manchester o come si dice?
1: Manchester.
2: E chi? O Manchester. E Legnano, perché Legnano era detta la Manchester d'Italia.
1: Assolutamente sì, è vero.
2: Per le industrie che c'erano negli anni 40, 50 e 60. Mentre non so se può esserci lo stesso legame per la musica, se anche Legnano è così prolifica.
1: No, il fatto che noi siamo qua e stiamo mettendo questi pezzi bellissimi e parliamo di Manchester, direi che
0: in un certo senso il legame
1: lo stiamo creando.
0: Allora, da San Vittore a Manchester con puntate di questa serata dedicata appunto alla città inglese e a tutte le sue emanazioni musicali, vari gruppi ispirati come sempre dagli Oasis.
1: Sì, perché se vogliamo, si dice che Londra potrebbe essere la capitale musicale dell'Inghilterra, ma in realtà lo è Manchester, quando invece Londra è sicuramente quella di produzione.
0: Okay? Certo, assolutamente. Senza dimenticare Liverpool. Perché
1: senza dimenticare Liverpool, là sono nati i grandi, però ragazzi, sì. Qua sono decenni che vanno avanti a fare sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di diverso. Ma a volte tornano e abbiamo visto che se tornano
0: alla grande. Bene, Franco invece ci ha insomma raccontato un po' di attualità sul ciclismo e chiuso con una bellissima biglia che era...
1: Abbiamo avuto la nostra attualità sportiva con Severino, come sempre è stata una puntata piena di cose interessanti.
0: E tutto questo lo potrete risentire giovedì prossimo dalle frequenze di Radio Punto alle 9 giovedì sera.
2: Ma sempre cose nuove.
0: Sempre cose nuove. Siamo andati con qualche replica ogni tanto.
1: Ascoltiamoci per concludere un ultimo pezzo sempre derivante da questo movimento di Manchester, sono i Charlatans.
0: Charlatans con il pezzo di Only One, The Only One I Know. Charlatans sono un gruppo, anche questi tra i più significativi e importanti, anche loro una bella fusione di differenti stili musicali. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana
2: e buona pedalata a tutti.
1: Ciao
2: ragazzi,
1: ciao.

Bene, al nostro computer era talmente piaciuto il pezzo degli Happy Mondays che è ripartito Kinky Afro. Invece vi volevamo lasciare con un pezzo dei Charlatans di Only One I Know, che invece sta arrivando adesso sotto fondo, e ci sentiamo la prossima settimana con musica d'ammiraglia.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Riccardo Cocciante è senza dubbio uno dei più grandi esponenti musicali dei nostri tempi. Nato a Saigon, figlio di padre italiano e madre francese. La sua vocazione internazionale gli ha permesso di imparare ben 9 lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako.

Summertime. Barbara Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection.

0: e 57 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.